0: chi è?
1: Udolla.
2: You are listening to Glory Entertainment Radio.